0: Campus FM.
1: Sì, sì, ragazzi, questa è una dura, dura, passa che mi dia.